Sì. Sì, sì. Li conosco quei discorsi. Li fatti anch'io. È una vita che parlate di operai. Belli con le mani grosse, i pugni chiusi. Forti con le braccia sporche, il petto in fuori. Nudi, sudati, coraggiosi, che si muovono gloriosi, gli operai. È una vita che fate la retorica sugli operai. Gli operai. Belli con le spalle larghe, i visi aperti. Forti con i loro sguardi fieri e sani. Veri, autentici, onesti, come si vedono sempre sui vostri manifesti. Basta con questi discorsi, basta. Gli operai sono gente come noi e non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento. Gli operai sono anche peggio di noi perché non ne hanno coscienza. Non se ne rendono conto e non sanno mai niente e fanno discorsi grossolani che non si possono sentire. Gli operai sono immaturi e impreparati, leggono poco e non si fidano della cultura. Gli operai hanno ancora il complesso della borghesia, dei suoi valori scontati.

Toxotis. Sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio. E da quel giorno il mio sogno.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

Tra la poesia e la prosa c'è ancora qualcuno che ama la rosa. Trovare per trovare il cammino si faceva lungo e tortuoso. Vidi dei piedi che camminavano sul selciato, li seguì e mi ritrovai in riva al mare. Le onde sulla sabbia portavano via le sue orme. Ad un tratto mi persi. Allora cominciai a decantare dei versi. Non ero bravo in poesia. Allora, senza saperlo, il mio dire si fece prosa e mi ritrovai ad accarezzare le spine attraversando lo stelo. Mi ritrovai a baciare delle lacrime. Erano petali e avevano un cuore. Allora ne feci un morso e le toccai il cuore. Fu come se un solletico le accarezzò il bocciolo, ed il suo volto di colpo si vestì di sorriso. Fu così che il fiorire divenne luce, nello splendore di chi ama le rose.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: I was in Chicago, we thought we'd play a little blues now. We could play a little bit of blues.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo,

0: via della scala è sicura. E io dal letto 26, malato, di pazienza sto. E aspetto che non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me e morì un giorno che non so, e i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là, è un po' invecchiata, ma che fa? Le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me. La guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina e via così. Si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva: non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. E invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della scala.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Giovedì 15 ottobre, appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo sia in Costa Azzurra che a Milano, ma partiamo con le news. A Nizza è iniziata la campagna vaccinale autunnale contro l'influenza stagionale e il Covid per la stagione 2026-2027. L'iniziativa punta a prevenire le forme più gravi delle infezioni e a proteggere soprattutto le persone fragili e gli operatori sanitari. Per presentare il dispositivo organizzato dalla città è previsto un appuntamento oggi, 15 ottobre, a mezzogiorno al centro vaccinale Ansi in Rue Ansi. Al 10 sarà presente il sindaco di Nizza, nonché presidente della Metropole, Eric Ciotti. La campagna mira anche a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla prevenzione, facilitando la vaccinazione per diverse fasce d'età. Restiamo in ambito sanitario, ma per parlare di cronaca, un'operatrice sanitaria di 53 anni è stata arrestata e posta in custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta sui presunti avvelenamenti e furti ai danni di persone anziane, ospiti di case di riposo della Costa Azzurra. La donna avrebbe somministrato sostanze farmacologiche alle residenti per sottrarre loro gioielli, alcuni dei quali sono stati ritrovati durante una perquisizione. Gli investigatori stanno esaminando una decina di episodi e indagano anche sulla morte di una novantenne avvenuta a luglio in una struttura di Menton. Restiamo proprio a Menton. Il Tribunale Amministrativo di Nizza ha confermato l'elezione di Louis Sarkozy a consigliere comunale, respingendo il ricorso presentato da un elettore. Il ricorrente contestava la sua iscrizione nelle liste elettorali, mettendo in dubbio il possesso dei requisiti necessari per essere eletto. Il figlio dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy si è trasferito a Menton nel 2025. I giudici hanno rilevato che dall'agosto dello stesso anno occupava con la moglie una villa nella città presa in affitto come residenza principale. La decisione conferma quindi la validità della sua elezione dopo le municipali di marzo, quando la lista sostenuta da Sarkozy era arrivata seconda. Nel Principato di Monaco entrano in vigore nuove misure per facilitare l'accesso alle assicurazioni sui prestiti a chi ha avuto in passato patologie gravi, tra cui alcuni tumori ed epatite C. In determinate condizioni, chi ha terminato le cure da oltre 5 anni senza ricadute può beneficiare del cosiddetto diritto all'oblio senza dover dichiarare alcune precedenti malattie. Le nuove regole prevedono inoltre una seconda valutazione automatica per le domande respinte per motivi medici, con la possibilità di un ulteriore riesame. Restiamo nel Principato, che si prepara a festeggiare Halloween con un programma di iniziative per famiglie, bambini e adulti dal 17 ottobre al 2 novembre. Tra le attrazioni principali ci sarà una dimora magica alta 6 metri, accompagnata da spettacoli, animazioni, laboratori, truccabimbi e attività dedicate ai più piccoli. Il Museo di Antropologia Preistorica ospiterà inoltre un appuntamento speciale per il 31 ottobre. Ristorante ed hotel proporranno brunch a tema, dolci stagionali e cocktail ispirati alla ricorrenza. Non mancheranno feste serali con DJ e spettacoli tra Halloween e le suggestioni centroamericane del Dia de los Muertos messicano. La meteo, giovedì 15 ottobre, bel tempo in Costa Azzurra, sole e venti deboli, temperature minime lungo la costa 15 gradi, le massime tra Nizza e Saint-Tropez saranno di circa 25 gradi. Bel tempo anche a Milano, cielo sereno, temperature comprese tra i 14 gradi della minima e i 22 gradi della massima. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 15 ottobre 1844, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco tra i pensatori più influenti della filosofia moderna. 1938, Fela Kuti, musicista nigeriano, pioniere dell'afrobeat e attivista politico. Tra i fatti storici accaduti il 15 ottobre del 1990, Mikhail Gorbaciov riceveva il Nobel per la pace. Il leader sovietico veniva premiato per il suo contributo alla distensione internazionale e ai cambiamenti che hanno segnato la fine della Guerra Fredda. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Welcome to AM 1575 News, The Bulletin of France 24 and Radio Centrale Milano for Thursday, October 15th, 2026 in podcasting on Medium Waves and on franciajoghi.com. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, Rachel Costa. News from France, the Alliance Police Union accuses the state for endangering life during high school student protests. The Alliance Police Union filed, on Wednesday, October 14, a complaint against the state for endangering the lives of others. Following the high school student demonstrations, the organization, composed mainly of peace officers and contract police, accuses the authorities of providing contradictory instructions, leaving agents exposed to violence and without protection. The union denounces the discrepancy between the public statements of Interior Minister Laurent Nunez and the verbal instructions transmitted by the hierarchy, calling it unbearable. In a statement, the union questions the government, asking who really gave the orders, who transmitted them, and who will assume responsibility for the contradictions, fearing that a possible tragedy could affect its ranks. Prime Minister Sébastien Lecornu, during government questioning in the Senate, confirmed that 937 police officers and gendarmes were injured in the context of the high school student movement, with 40 injuries recorded on Tuesday alone. Alliance demands a restructuring of the command chain, the identification of the authors of the allegedly illegal instructions, and the attribution of responsibility at all levels of the state, warning that police officers can no longer act as shields for political communication, nor as effusors of an administration that refuses to take its own decisions. The management of the high school student protests, which began in mid-September, is the subject of numerous criticisms. So far, 36 investigations have been assigned to the Inspection Générale de la Police, HBN, for interventions during which youths were injured, sometimes seriously. Source: France Info, October 14, 2026. Fact check by Gemma Four. Cyber attack on freezers, damage to over 300 stores. What happened during the night of October 11 to 12? A group of hackers took remote control of the refrigeration systems of hundreds of French supermarkets. By manipulating the automatic defrost function, they set continuous cycles at roughly 50 degrees Celsius, raising freezer temperatures from 18 degrees Celsius to above zero. In some locations, the overheating caused ice to melt and even sparked equipment fires. Stores had to discard all fresh and frozen stock, with immediate effects on the food distribution chain. Who managed the remote system? Contrary to initial rumors, no external cloud operator emerged. The common element is the refrigeration supervision system produced by the Danish group Danfoss, which has over 50,000 installations in the large distribution sector. The involved devices are the AKSAM 800 and AKSC 355 models. Now obsolete and without security updates, the AKSC 355 was discontinued in 2016. While the AKSM 800A remains vulnerable, Danfoss confirmed that most of the affected units were outdated and no longer supported. Admin. The management interfaces of these controllers were directly connected to the internet to allow technicians and maintenance staff to monitor temperatures, alarms, and settings without being on site. Too many devices were left publicly accessible without VPNs or firewalls, a practice described as motion tree to good rules by the French Certifier Agency. Experts reported almost 3,000 controllers visible online. The flaw, catalogued CVE 2010-25, has been known since 2025, entering smadmin as the username and the current date as the password granted administrative access. Danfoss released a patch in August 2025, but it was not applied universally, and the older models can no longer be updated. Editorial: we emphasize this point. We wrote in the title Padmin Admin, as in username admin and password admin. It's a simplification. To make access harder, they chose admin as the username and today's date as the password. A thing that not even the most clueless Gmail user does anymore. You might think this is clickbait news. Here is the full list of sources we consulted, a consultation anyone can perform if they wish. No words. France Info. Next, Futura Sciences. Journal de l'Economie French Breaches. Leaping computer.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Poliziotti denunciano lo Stato francese. Al via tassa sui dolci e sulle bibite, ciberattacco ai frigoriferi, quello che ha bloccato tutti i supermercati o gran parte dei supermercati, la nostra indagine. E Ariel Dombas non può votare in Francia. Benvenuti al notiziario di Francia 24 Radio Centrale Milano per giovedì 15 ottobre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. in redazione da Milano Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. Il sindacato di polizia Allianz ha denunciato allo Stato per pericolo di vita durante le proteste dei liceali. Il sindacato ha presentato una denuncia contro lo Stato per messa in pericolo della vita altrui in seguito alle manifestazioni dei liceali. L'organizzazione accusa le autorità di aver fornito indicazioni contraddittorie, lasciando gli agenti esposti alle violenze e privi di tutela. Il sindacato denuncia la discrepanza tra le dichiarazioni pubbliche del ministro dell'Interno, Nunez, e le istruzioni verbali trasmesse dalla gerarchia, definendo insopportabile questa discrepanza. In un comunicato il sindacato interroga il governo chiedendo chi abbia realmente dato gli ordini, chi li abbia trasmessi e chi si assuma la responsabilità delle contraddizioni, temendo che un eventuale dramma possa colpire i propri ranghi. E in effetti c'erano state 937 agenti di polizia contusi o feriti gravemente durante le manifestazioni degli studenti, a fronte di un ministro dell'interno che diceva che la polizia non aveva ricevuto alcun ordine di attaccare i manifestanti. Sembra che le indicazioni verbali, quindi non scritte, senza traccia, fossero tutto affatto del tutto al contrario. Veniamo brevemente torniamo alla questione dei tacco ai frigester, quello che ha fatto buttare via gran parte dei freschi, delle cose congelate, anche che semplicemente che andavano tenute a circa 4-5 gradi nei supermercati. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di hacker ha preso il controllo remoto dei sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati francesi. Manipolando la funzione di sbrinamento automatico, hanno imposto cicli continui di circa 50 gradi Celsius, facendo salire la temperatura da meno 18 a più 50. In alcuni punti il suo riscaldamento ha provocato la fusione dei ghiacci, non sembra difficile pensarlo, e addirittura incendi di apparecchiature. I negozi hanno dovuto eliminare interamente le scorte di prodotti freschi. Contrariamente alle dicerie iniziali, non è emersa alcuna figura di operatore cloud esterno. Il punto comune è il servizio di supervisione della refrigerazione, prodotto dal gruppo danese Danfoss, che conta più di 50.000 installazioni nel settore della grande distribuzione. I dispositivi coinvolti sono i modelli AKSM800, il resto lo trovate su radionizza.it o francia24.com. Le interfacce di gestione di questi controlli erano collegate direttamente a internet per consentire ai tecnici manutentori di monitorare le temperature, allarmi e impostazioni senza spostarsi fisicamente. Troppi dispositivi sono stati lasciati accessibili al pubblico senza l'uso di VPN o firewall, una pratica definita contraria alle buone regole dell'agenzia francese CERT-FR. Gli esperti hanno riportato quasi 3.000 controller visibili online. La falla, catalogata CVE 2025-41450, era nota dal 2025. Bastava inserire admin, fantastico, admin come password per ottenere l'accesso amministrativo, ma non ci possiamo credere. Oltretutto la notizia è falsa, perché qui dicono monitorare le temperature, ma monitorare le temperature non è la stessa azione che agire sui frigo. E questa indagine, che abbiamo preso da un numero di fonti notevoli che dopo citerò, non può raccontarci una cosa talmente falsa. In ogni caso, fino al 15 ottobre nessun gruppo ha rivendicato l'attacco e finora non sono emerse richieste di riscatto né furti di dati. Le ipotesi spaziano da hacker opportunisti a ragazzini che scherzano. Secondo il consulente Ken Murro, mai sentito nominare, alcuni analisti ipotizzano un coinvolgimento di gruppi pro-russi, ovviamente, che in passato hanno dichiarato di aver violato le telecamere dei negozi francesi, ma per il momento si tratta solo di congetture. Il ministro pubblico, ministro di Parigi, ha avviato un procedimento penale affidando un ufficio anti-crime. Il premier Sébastien Lecornu ha richiesto all'Agenzia Nazionale di Sicurezza Informatica, ANSI, di coordinare l'intervento, e questo qua sono tutte ovviamente veline. La cosa interessante è invece il senso della notizia. Su Perù, Intermarché e un'altra società separata, tre diverse catene, usano lo stesso fornitore, usano lo stesso sistema di monitoraggio che ha scelto admin, ripetiamo, admin come password per controllare i frigo. Congratulazioni. E infine approvata l'estensione della tassa sulle bevande zuccherate ai prodotti dolci confezionati. Mercoledì l'Assemblea nazionale ha approvato nella Commissione degli Affari Sociali l'allargamento della cosiddetta tax soda introdotta nel 2012. Il disegno di legge del governo prevede di estendere l'imposta ai prodotti preconfezionati più ricchi di zuccheri, tra cui viennoiserie, insomma i croissant, quelle che in Italia chiamano brioche, pasticceria, biscotti e torte, cereali da colazione, barrette di cereali, confetterie e prodotti cioccolatosi. L'obiettivo dichiarato è spingere l'industria modificare le formule per ridurre il cioccolato e tutte le cose che piacciono ai consumatori. L'RN ha dichiarato di essere contraria, ma sentiamo in merito cosa deve dirci Rachel, che per oggi è tornata a trovarci.
2: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa, editoriale di Rachel. La dolce rivoluzione che costa più caro del caffè. I deputati francesi hanno deciso di trasformare le pasticcerie in mini stazioni di servizio. Facendo pagare il vostro croissant come se fosse benzina. Ma davvero pensano che aumentando il prezzo di una brioche si possa salvare il pianeta o, meglio ancora, la nostra salute? Curioso come il governo abbia trovato la soluzione più veloce. Tassare la dolcezza. Pensi il diabete fosse solo una questione di conti da regolare a bilancio. Intanto i produttori più grossi urlano al cielo. Temendo che i consumatori non possano più permettersi una merenda senza rate mensili. Il partito di destra, con la solita amnesia fiscale, ha provato a salvare i portafogli dei cittadini, ponendo un aumento dei prezzi sugli scaffali. Ma chi dovrebbe preoccuparsi di più? Ma le famiglie a corto di grano o dei grandi gruppi che guadagnano miliardi vendendo zucchero? Sembra quasi che la salute pubblica sia un optional da spuntare solo quando conviene alla campagna elettorale. La loro saggezza è stata così brillante da escludere gli artigiani, lasciando libero le piccole pasticcerie di continuare a iniettare zucchero come se nulla fosse. Poi, per dare la ciliegina sulla torta, abbiamo il Nutri-Score obbligatorio su ogni confezione, con un'eccezione per i prodotti a denominazione d'origine protetta. È davvero la linea di difesa perfetta? O è solo un altro modo per mettere l'etichetta salutare su formaggi costosi, mentre la cioccolata industriale resta sul bancone con il sorriso di chi ancora crede che un plus sia una garanzia di benessere? Non dimentichiamo la ambiziosa proposta di una generazione senza tabacco, e sembra più una mossa di marketing per i politici che una reale soluzione. In definitiva, per The Chef sembra più una gara di chi può aggiungere più clausole alla tassa senza capire il vero impatto sulla vita quotidiana. Questo non è un dibattito serio sulla salute, ma una partita a chi può far arrabbiare di più i lobby del dolce. Far heavy. Noi, come osservatori esasperati, ci chiediamo, la prossima volta gli spegneranno anche le luci della cerea? Se a risparmiare energia e zucchero allo stesso tempo? Quando il giorno? Monaco chiese al maestro se un croissant diventa più costoso per via della tassa. Dolce perderà la sua dolcezza? O il portafoglio perderà il suo contenuto? Il maestro rispose: la dolcezza rimane nel gusto, ma il portafoglio si sente più a dieta di quanto la vita possa permettere. Il monaco insistette: e se, invece, il Nutri-Score diventa obbligatorio su tutto, il colore dell'etichetta può davvero cambiare la nostra decisione di mangiare? Il maestro sorrise e disse: l'etichetta è solo un vestito. Chi la indossa sceglie comunque se ballare al ritmo della fame o al suono dell'etichetta. Ma torniamo alle notizie. La Francia blocca le richieste di visto diplomatico russo per contenere il rischio di spionaggio. A febbraio 2022 Parigi respinge in media un terzo delle domande di accreditamento diplomatico provenienti da Mosca, con l'obiettivo di impedire a Mosca di ricostruire una rete di spionaggio sul territorio francese. Il controllo effettuato in totale segretezza dalla Direzione Generale della Sicurezza Interna (DGSE) analizza ogni parametro del candidato curriculum, eventuali zone di ombra, legami familiari e precedenti professionali. Ma alla fine della verifica, il risultato è espresso con un segnale verde, approvazione o rosso fu rifiuto. Tasso di respingimento dei fascicoli russi è ora di circa 1 su 3, con un numero di rifiuti che, secondo una fonte anonima, senza precedenti dalla fine della guerra fredda. La decisione di bloccare le pratiche avviene non solo per i diplomatici di alto livello, ma anche per personale di supporto come autisti e occhi. considerati potenziali ricoprimenti per attività di intelligence. Le autorità francesi, che già nel 2022 avevano espulso 40 agenti russi sotto copertura diplomatica, non forniscono motivazioni dettagliate a Mosca, sebbene il motivo ricorrente sia la sicurezza. Il Ministero degli Esteri francese, secondo una fonte vicina al processo, rifiuta di spiegare i rifiuti per non rivelare il proprio metodo di valutazione. Il fenomeno si estende anche alle missioni presso la UNESCO, dove la delegazione russa è particolarmente numerosa. Alcuni funzionari identificati come spia a doppio ruolo sarebbero impiegati in attività culturali o economiche. Allo stesso tempo avrebbero compiti di raccolta informazioni per il GRE. Testimoni hanno riportato casi di diplomatici russi definiti Putin Girl per il loro coinvolgimento in attività extradiplomatiche. Richieste di visto rifiutate proseguono spesso in un gioco diplomatico. Di attese la Russia fa scorrere lunghi, anche di nomi, nella speranza che qualche nominativo venga approvato. Anche la Francia bilancia i rifiuti per non infrangere i principi di reciprocità, che imponerebbe a Mosca di ricambiare allo stesso modo. In pratica la Francia concede solo pochi accreditamenti, principalmente per eventi di scarso rilievo, mantiene una rigida selezione per preservare la sicurezza nazionale. Fonte France Info, 18 settembre 2026, fact check by Gemma Foire. Ariel Dombas non può votare in Francia a causa della cittadinanza americana. La cantante e attrice di 73 anni, nata negli Stati Uniti, è esclusa dal diritto di voto alle elezioni francesi, in occasione della campagna presidenziale del 2027. La sua impossibilità di esprimere un voto è stata ribadita più volte in interviste televisive e scritte. Nel 2021, parlando per il programma radiofonico Grosse Tête su RTL, Dombas ha dichiarato: «Sono americana, non ho il diritto di votare in Francia». Lo stesso tema era emerso nel 2017 in un'intervista a una rivista di costume, ma la donna ha spiegato che la sua doppia cittadinanza le impedirebbe di mantenere la nazionalità statunitense se partecipasse alle urne francesi. Dombas ha inoltre confermato di non aver sostenuto il candidato Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane del 2016. Il suo marito, l'intellettuale Bernard Henry Levy, ha espresso pubblicamente le proprie preferenze elettorali, affermando di non votare né per Mélenchon né per Le Pen e di sostenere chiunque possa bloccare entrambi. La posizione della moglie rimane vincolata dall'assenza di un diritto di voto riconosciuto in Francia. Fonte 6 Media Spec Check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi a Radio Centrale Milano per giovedì 15 ottobre 2026 su AM 575 Colors. Da Parigi sono Rachel Costa. Il segnale Starlink interrotto, Ucraina sotto pressione degli Stati Uniti. Il servizio di comunicazione via satellite, cruciale per le operazioni delle forze ucraine, è stato nuovamente limitato. Secondo le fonti militari, la restrizione deriva da decisioni prese a Washington, che hanno imposto nuovi limiti di velocità e consumo di banda. L'interruzione ha rallentato la trasmissione di dati e video, ostacolando la capacità dei comandanti di coordinare le azioni sul campo. Gli analisti internazionali avvertono che questa mossa potrebbe indebolire il sostegno occidentale all'Ucraina, aumentando la dipendenza da infrastrutture terrestri più vulnerabili. Il governo ucraino ha già avviato trattative con altri fornitori per diversificare le sue linee di comunicazione, ma il tempo a disposizione è limitato. Elon Musk accusa il governo statunitense di rallentare le comunicazioni satellitari per l'Ucraina. Il fondatore di SpaceX ha pubblicato su una piattaforma di microblog un messaggio in cui afferma che le autorità americane stanno deliberatamente limitando le prestazioni dei satelliti destinati al conflitto ucraino. Musk sostiene che le restrizioni sono state imposte dal Pentagono per motivi di sicurezza, che hanno un impatto negativo sulle operazioni di difesa di Kiev. Il dibattito ha riacceso le tensioni tra il settore privato e le istituzioni governative, con molti esperti che chiedono maggiore trasparenza sulle decisioni che riguardano uso di tecnologie critiche in contesti bellici. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione delle infrastrutture digitali in tempi di guerra. La Francia adotta un contributo di 30,9 miliardi di euro al bilancio dell'Unione Europea. Nel corso della serata del 15 ottobre, i parlamentari hanno approvato la quota di partecipazione della Francia al Fondo Europeo per il prossimo anno. contributo che ammonta quasi 31 miliardi di euro. È stato oggetto di acceso dibattito tra i partiti d'Europa, i rappresentanti di sinistra che chiedevano una riduzione e le forze di centro destra che hanno difeso la necessità di sostenere i programmi comuni. Il nuovo importo rappresenta un aumento rispetto alla proposta iniziale del governo e sarà destinato a finanziare politiche di coesione, transizione verde e difesa comune. Gli osservatori internazionali considerano la decisione un segnale di impegno francese nella costruzione di un'unione più solida, nonostante le tensioni interne. Cyber attacco hacker penetrano nei frigoriferi dei supermercati francesi in 28 minuti. La squadra di ricercatori universitari ha dimostrato come sia possibile compromettere i sistemi di refrigerazione dei grandi distributori in pochi minuti, sfruttando una vulnerabilità presente in numerosi dispositivi connessi. Attacco simulato in un laboratorio ha permesso di accedere al controllo dei macchinari, con potenziali rischi per la conservazione degli alimenti. Le autorità hanno lanciato un avviso urgente a tutti i rivenditori, invitandoli a verificare le impostazioni di sicurezza e a correggere il firmware dei dispositivi. L'incidente evidenzia la crescente esposizione delle infrastrutture di consumo a minacce informatiche e la necessità di standard più rigorosi per Internet delle cose. Le azioni asiatiche crollano. Il mercato coreano perde il 7%. I mercati dell'Asia orientale hanno chiuso in rosso dopo la pubblicazione di dati che indicano un rallentamento della crescita economica nella regione. Il principale indice di borsa di Seoul, il Kospi, ha registrato una perdita settimanale di 7%, vinto da preoccupazioni legate all'inflazione e alle decisioni della Federal Reserve americana. Investitori temono che un inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti possa ridurre la domanda di esportazioni coreane, in particolare nei settori tecnologico e automobilistico. Gli analisti consigliano prudenza e una rinegoziazione delle posizioni in vista di eventuali ulteriori aggiustamenti di tassi. Anthropic registra un fatturato di 16,8 miliardi di dollari e prepara un'offerta pubblica iniziale. La società specializzata in intelligenza artificiale ha annunciato di aver raggiunto un fatturato di quasi 17 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con una crescita del 45% rispetto al periodo precedente. Il risultato riflette la crescente domanda di servizi di capacità computazionale da parte di grandi aziende nei settori finanziario e sanitario. Sullo sfondo di questi numeri, la dirigenza ha confermato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale entro la fine dell'anno, andando a una valutazione di mercato elevata. Gli osservatori di mercato hanno però sottolineato la necessità di mantenere una crescita sostenibile, visto la concorrenza agguerrita nel panorama dell'IA. OpenAI valuta acquisizione di una startup di sicurezza informatica con fondi interni alla società di intelligenza artificiale. La dirigenza sta negoziando l'acquisto di un'impresa emergente specializzata nella protezione dei sistemi cloud. L'obiettivo è rafforzare le difese contro le vulnerabilità che hanno colpito diverse piattaforme negli ultimi mesi, riducendo al contempo la dipendenza da fornitori terzi. Operazione, se confermata, dovrebbe avvenire entro il prossimo trimestre e potrebbe portare a un'integrazione rapida delle tecnologie di sicurezza nella suite di prodotti di OpenAI. Gli esperti di settore ritengono che questo passo segnali una tendenza crescente delle aziende IA a consolidare le proprie capacità di difesa informatica. Dural Interactive per un'offerta di azioni da 90 miliardi di dollari. Un gruppo di dipendenti della società di difesa autonoma sta valutando la possibilità di vendere una quota delle proprie azioni a un valore complessivo di 90 miliardi di dollari, secondo una nota di Bloomberg. L'offerta, ancora non confermata, mira a permettere ai collaboratori di condividere la crescita dell'azienda attiva nel settore dei sistemi di sorveglianza e dei droni militari. Se l'operazione verrà portata a termine, rappresenterebbe una delle valutazioni più alte mai attribuite a una realtà tecnologica difensiva, riflettendo la crescente importanza delle soluzioni autonome nei conflitti moderni. Il mercato osserva con attenzione le implicazioni per gli investitori istituzionali e per le politiche di spesa delle potenze mondiali. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 15 ottobre 2026. Cielo variabile ma in miglioramento. Allora, Al mattino la capitale si sveglia sotto un velo di nuvole leggere, con temperature intorno ai 13 gradi e una lieve brezza di 15 km. Il cielo è ancora variabile, ma tende a schiarirsi. Dal tardo mattinato le nuvole si addensano, il termometro segna 16 gradi e il vento si mantiene calmo, senza alcun segno di pioggia. Il pomeriggio regala un clima più luminoso, con temperature che salgono a 24 gradi. Vento leggero di 10 km e assenza totale di precipitazioni, ideale per passeggiate lungo la Senna. Durante il crepuscolo le temperature scendono a 19 gradi, il cielo rimane per lo più sereno e il vento rimane debole, ma con raffiche occasionali fino a 20 km/h. La notte porta con sé un lieve freddo, con minime intorno a 11 gradi, cielo sereno e vento molto debole proveniente da est. Sperturgi screpe e conferma che la situazione resterà stabile fino al fine settimana. Monaco Monte Carlo. Tempo soleggiato e temperature miti. Al sveglio la principessa del Mediterraneo gode di un sole splendente. Temperature di 17 gradi e una brezza leggera di 10 km/h. Perfetta per una colazione aperto. Su mezzogiorno il termometro sale a 22 gradi. Cielo rimane prevalentemente sereno con qualche occasione di nuvolosità leggera, ma non si prevedono precipitazioni. Il pomeriggio è caratterizzato da un'aria tiepida, venti moderati di 15 km e un forte indice UV. Consigliabile uso di protezione solare. Al tramonto le temperature scendono delicatamente a 19 gradi, il cielo rimane limpido e il vento si attenua ulteriormente, rimanendo entro i 10 km/h. Durante la notte la minima tocca i 17 gradi, con cielo sereno e venti quasi inesistenti, garantendo condizioni ideali per passeggiate sul porto. Nessun avviso di pioggia è stato emesso per la giornata. Di piano, stabilità e sole intenso. La mattina milanese si presenta serena, con una temperatura di 14 gradi. Cielo quasi privo di nuvole e vento praticamente assente, un clima ideale per iniziare la giornata in città. Verso le 10 del mattino il sole si rafforza, la temperatura raggiunge i 16 gradi e il cielo rimane limpido, con venti leggeri da sud-est fino a 2 km. Il pomeriggio porta il massimo termico della giornata, 22 gradi, cielo completamente sereno e venti ancora molto deboli, non superiori a 3 km circa. Ora dal tramonto le temperature scendono a 20 gradi, con un leggero aumento della nuvolosità serale, ma rimane una condizione di stabilità generale. La notte registra una minima di 14 gradi, cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, e un vento di solo 1-2 km. L'esperto Daniele Berlusconi di Turbia Meteo conferma che il periodo sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, senza allerta meteo. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano.
1: Poliziotti denunciano lo Stato francese. Al via tassa sui dolci e sulle bibite, ciberattacco ai frigoriferi, quello che ha bloccato tutti i supermercati o gran parte dei supermercati. La nostra indagine. E Ariel Dombas non può votare in Francia. Benvenuti al notiziario di Francia 24 Radio Centrale Milano per giovedì 15 ottobre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione da Milano Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. Il sindacato di polizia Allianz ha denunciato allo Stato per pericolo di vita durante le proteste dei liceali. Il sindacato ha presentato una denuncia contro lo Stato per messa in pericolo della vita altrui in seguito alle manifestazioni dei liceali. L'organizzazione accusa le autorità di aver fornito indicazioni contraddittorie, lasciando gli agenti esposti alle violenze e privi di tutela. Il sindacato denuncia la discrepanza tra le dichiarazioni pubbliche del ministro dell'Interno, Nunez, e le istruzioni verbali trasmesse dalla gerarchia, definendo insopportabile questa discrepanza. In un comunicato il sindacato interroga il governo chiedendo chi abbia realmente dato gli ordini, chi li abbia trasmessi e chi si assuma la responsabilità delle contraddizioni, temendo che un eventuale dramma possa colpire i propri ranghi. E in effetti c'erano state 937 agenti di polizia contusi o feriti gravemente durante le manifestazioni degli studenti, a fronte di un ministro dell'interno che diceva che la polizia non aveva ricevuto alcun ordine di attaccare i manifestanti, sembra che le indicazioni verbali, quindi non scritte, senza traccia, fossero tutto fatto del tutto al contrario. Veniamo brevemente torniamo alla questione dei Takoi Frigister, quello che ha fatto buttare via gran parte dei freschi, delle cose congelate, anche che semplicemente che andavano tenute a circa 4-5 gradi nei supermercati. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di hacker ha preso il controllo remoto dei sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati francesi, manipolando la funzione di sbrinamento automatico, hanno imposto cicli continui di circa 50 gradi Celsius, facendo salire la temperatura da meno 18 a più 50. In alcuni punti il suo riscaldamento ha provocato la fusione dei ghiacci, non sembra difficile pensarlo, e addirittura incendi di apparecchiature. I negozi hanno dovuto eliminare interamente le scorte di prodotti freschi. Contrariamente alle dicerie iniziali, non è emersa alcuna figura di operatore cloud esterno. Il punto comune è il servizio di supervisione della refrigerazione, prodotto dal gruppo danese Danfoss, che conta più di 50.000 installazioni nel settore della grande distribuzione. I dispositivi coinvolti sono i modelli AKSM800, il resto lo trovate su radionizza.it o francia24.com. Le interfacce di gestione di questi controlli erano collegate direttamente a internet per consentire ai tecnici manutentori di monitorare le temperature, allarmi e impostazioni senza spostarsi fisicamente. Troppi dispositivi sono stati lasciati accessibili al pubblico senza l'uso di VPN o firewall, una pratica definita contraria alle buone regole dell'agenzia francese CERT-FR. Gli esperti hanno riportato quasi 3.000 controller visibili online. La falla, catalogata CVE 2025-41450, era nota dal 2025. Basterà inserire admin, fantastico, admin come password per ottenere l'accesso amministrativo, ma non ci possiamo credere. Oltretutto la notizia è falsa, perché qui dicono monitorare le temperature, ma monitorare le temperature non è la stessa azione che agire sui frigo. E questa indagine, che abbiamo preso da un numero di fonti notevoli che dopo citerò, non può raccontarci una cosa talmente falsa. In ogni caso, fino al 15 ottobre nessun gruppo ha rivendicato l'attacco e finora non sono emerse richieste di riscatto né furti di dati. Le ipotesi spaziano da hacker opportunisti a ragazzini che scherzano. Secondo il consulente Ken Murro, mai sentito nominare, alcuni analisti ipotizzano un coinvolgimento di gruppi pro-russi, ovviamente, che in passato hanno dichiarato di aver violato le telecamere dei negozi francesi, ma per il momento si tratta solo di congetture. Il ministro pubblico, ministro di Parigi, ha avviato un procedimento penale affidando un ufficio anti-crime. Il premier Sébastien Lecornu ha richiesto all'Agenzia Nazionale di Sicurezza Informatica, ANSI, di coordinare l'intervento, e questo qua sono tutte ovviamente veline. La cosa interessante è invece il senso della notizia. Su Perù, Intermarché e un'altra società separata, tre diverse catene, usano lo stesso fornitore, usano lo stesso sistema di monitoraggio che ha scelto admin, ripetiamo, admin come password per controllare i frigo. Congratulazioni. E infine, approvata l'estensione della tassa sulle bevande zuccherate ai prodotti dolci confezionati. Mercoledì l'Assemblea Nazionale ha approvato nella Commissione degli Affari Sociali l'allargamento della cosiddetta tax soda, introdotta nel 2012. Il disegno di legge del governo prevede

Nissan come se fosse benzina. Ma davvero pensano che aumentando il prezzo di una brioche si possa salvare il pianeta o, meglio ancora, la nostra salute? Curioso come il governo abbia trovato la soluzione più veloce: tassare la dolcezza. Benzina e diabete fosse solo una questione di conti da regolare a bilancio. Intanto i produttori più grossi urlano al cielo, temendo che i consumatori non possano più permettersi una merenda senza rate mensili. Il partito di destra, con la solita amnesia fiscale, ha provato a salvare i portafogli dei cittadini, ponendo un aumento dei prezzi sugli scaffali. Ma chi dovrebbe preoccuparsi di più? Ma le famiglie a corto di grano o dei grandi gruppi che guadagnano miliardi vendendo zucchero? Sembra quasi che la salute pubblica sia un optional da spuntare solo quando conviene alla campagna elettorale. La loro saggezza è stata così brillante da escludere gli artigiani, lasciando libero le piccole pasticcerie di continuare a iniettare zucchero come se nulla fosse. Poi, per dare la ciliegina sulla torta, abbiamo il Nutri-Score obbligatorio su ogni confezione, con un'eccezione per i prodotti a denominazione d'origine protetta. È davvero la linea di difesa perfetta? O è solo un altro modo per mettere l'etichetta salutare su formaggi costosi, mentre la cioccolata industriale resta sul bancone con il sorriso di chi ancora crede che un apple sia una garanzia di benessere? Non dimentichiamo la ambiziosa proposta di una generazione senza tabacco, che sembra più una mossa di marketing per i politici che una reale soluzione. In definitiva, per The Chef, sembra più una gara di chi può aggiungere più clausole alla tassa senza capire il vero impatto sulla vita quotidiana. Questo non è un dibattito serio sulla salute, ma una partita a chi può far arrabbiare di più i lobby del dolce. Perché noi, come osservatori esasperati, ci chiediamo: la prossima volta gli spegneranno anche le luci della cerea? Sarà risparmiare energia e zucchero allo stesso tempo? Quando il giorno Monaco chiese al maestro se un croissant diventa più costoso per via della tassa, il dolce perderà la sua dolcezza o il portafoglio perderà il suo contenuto? Il maestro rispose: la dolcezza rimane nel gusto, ma il portafoglio si sente più a dieta di quanto la vita possa permettere. Il Monaco insistette: e se, invece, il Nutri-Score diventa obbligatorio su tutto, il colore dell'etichetta può davvero cambiare la nostra decisione di mangiare? Il maestro sorrise e disse: l'etichetta è solo un vestito. Chi la indossa sceglie comunque se ballare al ritmo della fame o al suono dell'etichetta. Ma torniamo alle notizie. La Francia blocca le richieste di visto diplomatico russo per contenere il rischio di spionaggio. A febbraio 2022, Parigi respinge in media un terzo delle domande di accreditamento diplomatico provenienti da Mosca, con l'obiettivo di impedire a Mosca di ricostruire una rete di spionaggio sul territorio francese. Il controllo, effettuato in totale segretezza dalla Direzione Generale della Sicurezza Interna (DGSE), analizza ogni parametro del candidato curriculum, eventuali zone di ombra, legami familiari e precedenti professionali. Al fine della verifica, il risultato è espresso con un segnale verde, approvazione o rosso fu rifiuto. Il tasso di respingimento dei fascicoli russi è ora di circa 1 su 3, con un numero di rifiuti che, secondo una fonte anonima, guarda senza precedenti dalla fine della guerra fredda. La decisione di bloccare le pratiche avviene non solo per i diplomatici di alto livello, ma anche per personale di supporto come autisti e occhi, considerati potenziali ricoprimenti per attività di intelligence. Le autorità francesi, che già nel 2022 avevano espulso 40 agenti russi sotto copertura diplomatica, non forniscono motivazioni dettagliate a Mosca, sebbene il motivo ricorrente sia la sicurezza. Il Ministero degli Esteri francese, secondo una fonte vicina al processo, rifiuta di spiegare i rifiuti per non rivelare il proprio metodo di valutazione. Il fenomeno si estende anche alle missioni presso la UNESCO, dove la delegazione russa è particolarmente numerosa. Alcuni funzionari identificati come spia a doppio ruolo sarebbero impiegati in attività culturali o economiche. Allo stesso tempo avrebbero compiti di raccolta informazioni per il GRE. Testimoni hanno riportato casi di diplomatici russi definiti Putin Girl per il loro coinvolgimento in attività diplomatiche. Richieste di visto rifiutate proseguono spesso in un gioco diplomatico,

0: attesa la Russia fa scorrere lunghi. Anche di nomi, nella speranza che qualche nominativo venga approvato. Anche la Francia bilancia i rifiuti per non infrangere i principi di reciprocità, che imponerebbe a Mosca di ricambiare allo stesso modo. In pratica la Francia concede solo pochi accreditamenti, principalmente per eventi di scarso rilievo, mantiene una rigida selezione per preservare la sicurezza nazionale. Fonte Francainfo, 18 settembre 2026, fact check by Gemma Foire. Ariel Dombas non può votare in Francia a causa della cittadinanza americana. La cantante e attrice di 73 anni, nata negli Stati Uniti, è esclusa dal diritto di voto alle elezioni francesi, in occasione della campagna presidenziale del 2027. La sua impossibilità di esprimere un voto è stata ribadita più volte in interviste televisive e scritte. Nel 2021, parlando per programma radiofonico Grosse Tête su RTL, Dombas ha dichiarato: «Sono americana, non ho il diritto di votare in Francia». Lo stesso tema era emerso nel 2017 in un'intervista a una rivista di costume, ma la donna ha spiegato che la sua doppia cittadinanza le impedirebbe di mantenere la nazionalità statunitense se partecipasse alle urne francesi. Dombas ha inoltre confermato di non aver sostenuto il candidato Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane del 2016. Il suo marito, l'intellettuale Bernard Henry Levy, ha espresso pubblicamente le proprie preferenze elettorali, affermando di non votare né per Mélenchon né per Le Pen e di sostenere chiunque possa bloccare entrambi. La posizione della moglie rimane vincolata dall'assenza di un diritto di voto riconosciuto in Francia. Fonte 6 Media Spec Check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi a Radio Centrale Milano per giovedì 15 ottobre 2026 su AM 575 Colors. Da Parigi sono Rachel Costa. Segnale Starlink interrotto, Ucraina sotto pressione degli Stati Uniti. Il servizio di comunicazione via satellite, cruciale per le operazioni delle forze ucraine, è stato nuovamente limitato. Secondo le fonti militari, la restrizione deriva da decisioni prese a Washington, che hanno imposto nuovi limiti di velocità e consumo di banda. L'interruzione ha rallentato la trasmissione di dati e video, ostacolando la capacità dei comandanti di coordinare le azioni sul campo. Gli analisti internazionali avvertono che questa mossa potrebbe indebolire il sostegno occidentale all'Ucraina, aumentando la dipendenza da infrastrutture terrestri più vulnerabili. Il governo ucraino ha già avviato trattative con altri fornitori per diversificare le sue linee di comunicazione, ma il tempo a disposizione è limitato. Elon Musk accusa il governo statunitense di rallentare le comunicazioni satellitari per Ucraina. Il fondatore di SpaceX ha pubblicato su una piattaforma di microblog un messaggio in cui afferma che le autorità americane stanno deliberatamente limitando le prestazioni dei satelliti destinati al conflitto ucraino. Musk sostiene che le restrizioni sono state imposte dal Pentagono per motivi di sicurezza, che hanno un impatto negativo sulle operazioni di difesa di Kiev. Il dibattito ha riacceso le tensioni tra il settore privato e le istituzioni governative, con molti esperti che chiedono maggiore trasparenza sulle decisioni che riguardano uso di tecnologie critiche in contesti bellici. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione delle infrastrutture digitali in tempi di guerra. La Francia adotta un contributo di 30,9 miliardi di euro al bilancio dell'Unione Europea. Nel corso della serata del 15 ottobre, i parlamentari hanno approvato la quota di partecipazione della Francia al Fondo Europeo per il prossimo anno. Il contributo, che ammonta a quasi 31 miliardi di euro, è stato oggetto di acceso dibattito tra i partiti e i rappresentanti di sinistra che chiedevano una riduzione e le forze di centro-destra che hanno difeso la necessità di sostenere i programmi comuni. Il nuovo importo rappresenta un aumento rispetto alla proposta iniziale del governo e sarà destinato a finanziare politiche di coesione, transizione verde e difesa comune. Gli osservatori internazionali considerano la decisione un segnale di impegno francese nella costruzione di un'unione più solida, nonostante le tensioni interne. Cyber attacco hacker penetrano nei frigoriferi dei supermercati francesi in 28 minuti. La squadra di ricercatori universitari ha dimostrato come sia possibile compromettere i sistemi di refrigerazione dei grandi distributori in pochi minuti, sfruttando una vulnerabilità presente in numerosi dispositivi connessi. Attacco simulato in un laboratorio ha permesso di accedere al controllo dei macchinari, con potenziali rischi per la conservazione degli alimenti. Le autorità hanno lanciato un avviso urgente a tutti i rivenditori, invitandoli a verificare le impostazioni di sicurezza e a correggere il firmware dei dispositivi. L'incidente evidenzia la crescente esposizione delle infrastrutture di consumo a minacce informatiche e la necessità di standard più rigorosi per Internet delle cose. Le azioni asiatiche crollano. Il mercato coreano perde il 7%. I mercati dell'Asia orientale hanno chiuso in rosso dopo la pubblicazione di dati che indicano un rallentamento della crescita economica nella regione. Il principale indice di borsa di Seoul, il Kospi, ha registrato una perdita settimanale di 7%, vinto da preoccupazioni legate all'inflazione e alle decisioni della Federal Reserve americana. Gli investitori temono che un inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti possa ridurre la domanda di esportazioni coreane, in particolare nei settori tecnologico e automobilistico. Gli analisti consigliano prudenza e una rinegoziazione delle posizioni in vista di eventuali ulteriori aggiustamenti di tassi. Anthropic registra un fatturato di 16,8 miliardi di dollari e prepara un'offerta pubblica iniziale. La società specializzata in intelligenza artificiale ha annunciato di aver raggiunto un fatturato di quasi 17 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con una crescita del 45% rispetto al periodo precedente. Il risultato riflette la crescente domanda di servizi di capacità computazionale da parte di grandi aziende nei settori finanziario e sanitario. Sullo sfondo di questi numeri, la dirigenza ha confermato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale entro la fine dell'anno, andando a una valutazione di mercato elevata. Gli osservatori di mercato hanno però sottolineato la necessità di mantenere una crescita sostenibile, vista la concorrenza agguerrita nel panorama dell'IA. OpenAI valuta acquisizione di una startup di sicurezza informatica con fondi interni alla società di intelligenza artificiale. La dirigenza sta negoziando l'acquisto di un'impresa emergente specializzata nella protezione dei sistemi cloud. L'obiettivo è rafforzare le difese contro le vulnerabilità che hanno colpito diverse piattaforme negli ultimi mesi, riducendo al contempo la dipendenza da fornitori terzi. Operazione, se confermata, dovrebbe avvenire entro il prossimo trimestre e potrebbe portare a un'integrazione rapida delle tecnologie di sicurezza nella suite di prodotti di OpenAI. Gli esperti di settore ritengono che questo passo segnali una tendenza crescente delle aziende IA a consolidare le proprie capacità di difesa informatica. Dural Interactive per un'offerta di azioni da 90 miliardi di dollari. Un gruppo di dipendenti della società di difesa autonoma sta valutando la possibilità di vendere una quota delle proprie azioni a un valore complessivo di 90 miliardi di dollari, secondo una nota di Bloomberg. L'offerta, ancora non confermata, mira a permettere ai collaboratori di condividere la crescita dell'azienda attiva nel settore dei sistemi di sorveglianza e dei droni militari. Se l'operazione verrà portata a termine, rappresenterebbe una delle valutazioni più alte mai attribuite a una realtà tecnologica difensiva, riflettendo la crescente importanza delle soluzioni autonome nei conflitti moderni. Il mercato osserva con attenzione le implicazioni per gli investitori istituzionali e per le politiche di spesa delle potenze mondiali. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 15 ottobre 2026. Oggi, cielo variabile ma in miglioramento. Allora, al mattino la capitale si sveglia sotto un velo di nuvole leggere, con temperature intorno ai 13 gradi e una lieve brezza di 15 km. Il cielo è ancora variabile, ma tende a schiarirsi. La tarda mattinata le nuvole si addensano, il termometro segna 16 gradi e il vento si mantiene calmo, senza alcun segno di pioggia. Il pomeriggio regala un clima più luminoso, con temperature che salgono a 24 gradi. Vento leggero di 10 km e assenza totale di precipitazioni, ideale per passeggiate lungo la Senna. Durante il crepuscolo le temperature scendono a 19 gradi, il cielo rimane per lo più sereno e il vento rimane debole, ma con raffiche occasionali fino a 20 km EU. La notte porta con sé un lieve freddo, con minime intorno a 11 gradi, cielo sereno e vento molto debole proveniente da est. L'esperto Reggie Screpe conferma che la situazione resterà stabile fino al fine settimana. Monaco, Monte Carlo. tempo soleggiato e temperature miti. Al risveglio, la principessa del Mediterraneo gode di un sole splendente, in temperature di 17 gradi e una brezza leggera di 10 km/h, perfetta per una colazione aperto. Verso mezzogiorno il termometro sale a 22 gradi. Cielo rimane prevalentemente sereno, con qualche occasione di nuvolosità leggera, ma non si prevedono precipitazioni. Il pomeriggio è caratterizzato da un'aria tiepida, venti moderati di 15 km e un forte indice UV. Consigliabile uso di protezione solare. Al tramonto le temperature scendono delicatamente a 19 gradi, il cielo rimane limpido e il vento si attenua ulteriormente, rimanendo entro i 10 km/h. Durante la notte la minima tocca i 17 gradi, con cielo sereno e venti quasi inesistenti, garantendo condizioni ideali per passeggiate sul porto. Nessun avviso di pioggia è stato emesso per la giornata. Di piano, stabilità e sole intenso. La mattina milanese si presenta serena, con una temperatura di 14 gradi. Cielo è quasi privo di nuvole e vento praticamente assente. Un clima ideale per iniziare la giornata in città. Verso le 10 del mattino il sole si rafforza. La temperatura raggiunge i 16 gradi. E il cielo rimane limpido, con venti leggeri da sud-est fino a 2 km. Il pomeriggio porta al massimo termico della giornata, 22 gradi, cielo completamente sereno e venti ancora molto deboli, non superiori a 3 km circa. Ora dal tramonto le temperature scendono a 20 gradi, con un leggero aumento della nuvolosità serale, ma rimane una condizione di stabilità generale. La notte registra una minima di 14 gradi, cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, e un vento di solo 1-2 km. Esperto Daniele Berlusconi di Trebia Meteo conferma che il periodo sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, senza allerte meteo. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News. Il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

death comes creeping in your room. What, oh, what shall I do?

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
2: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano. Well, you just can't tell.

supposed to be back home.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: La legge italiana è assai educativa, è dolce paterna, un po' permissiva, ma quando abbandona le buone maniere, a volte fa piangere, a volte godere. La legge italiana, che è ricca e abbondante, è molto distratta, assai tollerante, ma quando si sveglia colpisce a piacere, si dà un gran da fare e diventa

dove sfodano i valori nazionali soltanto in occasione dei mondiali, dove si avverte la coscienza vaga del vivi, del godi e del chi se ne frega, che è l'invenzione degli italiani, ma sempre nel rispetto dei valori cristiani. Ne ha parlato anche Scalfaro.

locali, dove il geniale impegno del governo è sviluppare il non lavoro del Mezzogiorno. Ne ha parlato anche Scalfaro. Parigi in un paese un po' in ribasso, dove le tasse sono un paradosso, dove chi paga tutto, proprio tutto, è visto con stupore e con sospetto, dove implicita l'antica usanza di fare un buon accordo con la finanza.

sono il mandante vero delle stragi di Stato e del delitto morto. Ne ha parlato anche Scalzi. In un paese birichino in cui ultimamente si vota di meno, dove ci sono i giochi del gran capitale, che è una specie di mafia però più legale, che noi senza perdere neanche una guerra potremmo un giorno trovarci col

impiegati, figuriamoci gli interessati, dove le carceri sono così accoglienti che non c'è più posto per altri delinquenti, dove si indaga con coraggio anche in caserma purché sia salvo l'onore dell'arma. Ne ha parlato anche Spagna. In un paese alla deriva fa sì che la giustizia sia un po' riflessiva, e se vuoi far valere le tue ragioni dovrai aspettare due o tre generazioni, e nei tribunali, in archivi segreti, c'è la storia d'Italia di tutti i partiti, e siccome nessuno è senza peccato si può ricattare tutto lo Stato. Di questo Scalfaro non ha parlato.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Ragiona amico mio, potrà sembrarti strano, ma ai tempi dell'impero del grande Vespasiano ritrovi quelle cose che inevitabilmente accadono anche adesso inesorabilmente. Ragiona amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarre insegnamento.

la gente disonesta. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. Ritrovi il presuntuoso, ritrovi il traditore, chi mormora e chi grida, chi sperpera e chi muore. Ritrovi chi ha fiducia, ritrovi chi sospetta, chi va a fare la guerra, chi tace, chi complotta. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento.

Ragiona amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. Poi guardati d'attorno, osserva il mondo vivo, osservalo ampiamente, sarà molto istruttivo.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Thank you very much for coming. Very nice.

looking out the rain.

我真的个球迷啊，这边哇Oh, tell me what love is like. Just like a boy.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici.

0: rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466, pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
2: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Che bello ritrovarci anche questa settimana insieme a questa programmazione musicale dedicata solo alla scena italiana, Italia in Groove. Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Sly, vi accompagno durante questi viaggi di un'ora dove vi propongo solo produzioni di artisti italiani. Sono rimasto molto contento durante la settimana perché ho notato che stiamo crescendo come numero riguardo tutti gli appassionati che seguono questa programmazione musicale all'interno del gruppo Facebook che si chiama come l'appuntamento, come la trasmissione Italia in Groove. Molti apprezzano il fatto che ci sono i riferimenti delle messe in onda, le playlist importanti per farvi conoscere tutti gli artisti che passiamo settimanalmente. E molti di voi riascoltano le puntate, le versioni podcast, perché all'interno del gruppo ci sono i link per andare direttamente a riascolto, all'ascolto della puntata andata in onda. Riguardo al podcast, vi invito anche a frequentare la piattaforma streaming di Mixcloud, ricercandomi come Sly, SLY, Mixcloud, perché lì all'interno ci sono tutte le puntate di Italian Groove da riascoltare appunto a vostro piacimento. Mentre ora torniamo a parlare di questa playlist che vi anticipo è molto bella e che inizia così. Per bene questa puntata di Italian Groove con un po' di good vibes, produzioni della Irma Records su Centrale Milano.

Abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove proponendo un po' di sonorità legate all'etichetta bolognese, la Irma Records, in particolar modo alla sottoetichetta la Irma Dance Floor, che propone in particolar modo suoni deep house, soulful, nu disco, dance, modern funk, in poche parole questo tipo di sonorità. E nel mese di luglio ha pubblicato questo EP che si intitola After the Rain, che contiene questa traccia che ha aperto la puntata di Italian Groove, You're Not Smiling, con la firma di due nomi importanti dell'etichetta bolognese, The Good Morris e Maurizio Belladonna. Il nostro viaggio ora prosegue con una novità di quest'ultimo periodo che ha segnato il grande ritorno di due nomi che stanno producendo delle cose molto belle da tempo per conto dell'etichetta di Umberto Damiani, appunto la Irma Records. Anche loro hanno tirato fuori questa produzione per la Irma Dance Floor. Il produttore ligure Yuri R insieme alla sua amica e brava cantautrice piacentina Maddalena Conni sono tornati con questa traccia che si intitola Keep Glowing, che trovate sia nella versione originale e poi anche in due versioni remix. In questa parte della puntata di Italian Groove ho intenzione di farvi sentire la versione remix che porta appunto la firma di Maurizio Belladonna. Keep Glowing.

state seguendo le sonorità di Italian Groove, di questa programmazione musicale che dà spazio solo ad artisti della scena italiana. E poco fa abbiamo sentito un po' di sonorità, se vogliamo, sognanti, con ritmi incalzanti e contaminazioni afro. Contenuta all'interno di questa produzione dal titolo Popoli del Mare, uscita lo scorso anno e che porta la firma di un bravo pianista, produttore napoletano, Dario Bassolino, noto semplicemente come Bassolino o Dario Bass. In questa parte della puntata ci tengo tantissimo a darvi le mie coordinate social per interagire tranquillamente durante questa diretta di Italian Groove. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Magari commentiamo insieme i vari passaggi, ci salutiamo o sono qui per magari rispondere a qualche vostra domanda che riguarda sempre questa programmazione musicale Italian Groove. Da una cosa dello scorso anno sentiamo invece una bella novità, questo singolo aggiuntivo dopo la pubblicazione del disco Behind the Eyes. Mi riferisco al trio bolognese dei Savannah Funk, Aldo Betto, Blake Franchetto e Yosef Boasa ci hanno regalato in questo periodo questa traccia molto bella da un grande trasporto che sentiamo proprio in questa parte di Italian Groove. Si chiama La Bè Savannah Funk.

state così seguendo le Good Vibes italiane in AM streaming su Centrale Milano. E la traccia appena sentita, Italian Groove 14 Trains, porta la firma di Marek Devan, musicista produttore che arriva da Piacenza. Dopo aver trascorso tantissimi anni come bassista in tante formazioni, tra il 2021-22 ha avviato questo suo progetto solista, che lo vede muoversi nell'ambito delle sonorità elettroniche, jazz, funk e cinematic. E il 9 ottobre ha debuttato per conto dell'importante etichetta bolognese, la Irma Records, pubblicando questo suo disco che si intitola Stereotyping. Ricchissimo di good vibes, un disco nato con la stretta collaborazione dell'organista mondista Paolo Pollonegri e che ha visto anche la partecipazione di numerosi ospiti: Gianni Azzali, Maddalena Conni, Andrea Cravedi, Dario Cabisto e Federico Rivoli. Era appunto Marek Devan da questo suo disco dal titolo Stereotyping, con la traccia 14 Trains. Per gli amanti poi del vinile, ci tengo tantissimo a darvi questa data, perché uscirà proprio la versione vinile di Stereotyping alla fine del mese di ottobre, il 24 ottobre. Altra bella novità di questo periodo è questa firmata dal compositore e produttore napoletano Leo Pesci. L'8 ottobre, sempre su etichetta Irma Records, è stato pubblicato questo suo singolo che l'ha visto collaborare con la nota cantante Fabiana Martone. Si intitola Play the Good Choice, che sentiamo ora a

su Centrale Milano. Un po' di sonorità jazz in questa parte della puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa versione di Wade in the Water, un famoso canto tradizionale spiritual che è stato rieletto dal progetto Fabrizio Bosso Spiritual Trio, da Fabrizio Bosso, Alberto Marzico e Alessandro Minetto. Una versione che ha unito la matrice della musica sacra americana con la libertà espressiva del jazz, della musica black e delle grandi qualità dei tre musicisti che fanno parte di questo progetto. La traccia Wade in the Water è inclusa nel disco pubblicato nel lontano 2013 dal titolo Purple. Era così Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Restando sempre in tema di sonorità jazz, si va invece a riprendere un disco pubblicato qualche anno fa che vede come protagonista il nostro grande amico, grande batterista Amedeo Ariano, che saluto perché è sintonizzato e sta seguendo appunto attentamente le good vibes di Italian Groove. Qualche anno fa ha pubblicato questo disco che contiene 8 tracce, Afro Dance, e l'ho visto collaborare con tanti nomi della scena jazz, come quelli di Julian Oliver Mazzariello, i fratelli De Ida e poi anche la presenza di Pierpaolo Bisogno al vibrafono e percussioni. Non a caso ho scelto di suonare questa traccia che si intitola Take This Five, da Afro Dance, firmato Amedeo Ariano.

Addicta Ameba, nuova scena, un raggio di luce distruggerà sta commedia. Questa inedial va tutto bene, ne ma problema. Suona la meba dipendente nella città amara, la nostra giungla urbana, con la groove armada a trovare nel cemento Pachamama. Ma il senso non si stana, la storia è sempre vana, strofe per catastrofi e per la razza umana. Vagabondi siamo, andiamo per il mondo, suonando strumenti anziché clacson. Balliamo l'ultimo tango come Marlo. Passa l'alcol e l'accendino, vieni vicino. Apri il cuore fino a farlo scoppiare in cielo. Nessuno è come nessuno, ogni amore è una sberla. 2020 e siamo ancora in guerra, il sole brucia insieme al pianeta Terra. Cerca la pace dopo la tempesta, il panamore nella tua testa. Non credere al loro paradiso, il panorama è per chi resta. E ti sei

0: Un po' di sonorità e di influenze afrobeat in questa traccia, così come anche in tutte le altre quasi, delle good vibes proposte dal collettivo che arriva da Milano, Addict Ameba. Li abbiamo ritrovati questa settimana all'interno di questa playlist di Italian Groove con la traccia Panorama dal disco del debutto del 2020, Panamor. Ne approfitto ora per ricordarvi che c'è l'opportunità di riascoltare questa traccia, così come tutte quelle presenti in questa playlist, e riascoltare tutte le vecchie puntate grazie all'archivio podcast che vi consiglio di andare a visitare, ma soprattutto poi ascoltare tutte le vecchie puntate di Italian Groove. L'archivio presente su Mixcloud, c'è questa piattaforma streaming gratuita disponibile per tutti quanti voi. Anche con il semplice smartphone è possibile accedere a Mixcloud ricercando il mio profilo Sly SLY Mixcloud. Vi ritroverete all'interno di tutte le puntate di Italian Groove e altri importanti contenuti da sentire e da ascoltare anche grazie al vostro smartphone. E poi, se avete magari qualche impianto, sia in macchina o a casa, con la funzione Bluetooth è possibile poi ascoltare ancora meglio le good vibes con un suono di grande qualità. Quindi vi consiglio comunque i podcast di tutte le puntate di Italian Groove disponibili su Mixcloud, su Sly SLY Mixcloud. Restando sempre in tema di formazioni italiane che propongono questo suono fortemente contaminato dall'afrobeat, quello che insomma fa capo a grandi maestri come Fela Kuti, Tony Allen, Ebo Taylor e molti altri ancora, si passa a sentire questo collettivo che invece ha base a Bologna, nato dall'idea di Jonathan Lazzari insieme a Valentino Pirino e Andrea Lazzari. Sto parlando di questo collettivo dal nome Erin Collective.
1: Erin Bologna سميتها صداقة حميمة نرحب بكم جميع المستمعين في هذه الرقصة المجلسة.

insieme alle sonorità afrobeat del collettivo bolognese The Yeren Collective siamo così arrivati al termine, quasi. Manca l'ultima traccia per chiudere per bene questa nostra playlist programmazione settimanale di Italian Groove, affidata ad un progetto campano dal nome Asakeira. Ci tengo ora a salutare tutti quelli che mi hanno accompagnato fino in fondo, hanno seguito tutta la puntata di Italian Groove, quelli che mi hanno scritto e l'hanno fatto grazie al mio contatto social Facebook Salvatore Silvestri Sly. Mi avete contattato in tanti anche durante questa puntata su Messenger. Abbiamo commentato insieme tanti passaggi di questa programmazione musicale che sarà possibile riascoltare, così come tutte le puntate che sono andate in onda, grazie all'archivio corposo podcast presente sulla piattaforma streaming Mixcloud. Basta ricercare me, Sly, SLY, Mixcloud, per riascoltare a vostro piacimento le varie puntate di Italian Groove. Vi ricordo gli appuntamenti su Centrale Milano lunedì ore 22 e giovedì alle ore 17. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano. Radio d'autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: I won't forget about you. It's cool, no matter where he takes you. $10, it don't matter, cause we're fate. No, nobody can stop fate, nobody can. Now one of these nights soon, we'll be coming for you.
1: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
2: Infermiera!
1: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo, io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io, ok?

0: Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova.
1: Io a Genova ci vado quando mi pare, però non vado in giro a raccontarlo a tutti.
0: Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me.
1: L'unica volta che sei stato a Genova tu c'ero anch'io.
0: Quella volta lì sono andato da solo e non c'era neanche il sedile di dietro.
1: Quella volta c'ero.
0: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso. Del suo bel ondeggio che esso c'ha dentro, esso andava. Da Porta Lodovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio. C'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo, che c'è ancora la gente abbronzata adesso. Sì, va.

0: tornare.
1: Quello che il mondo ci fa capitare. Non si sa mai,
0: con mio papà. Mi piace molto il mare, tutto davanti e dietro. E tutta la sabbia nelle scarpe. E gli occhi che piangono.
1: Ma se si tratta dopo di pagare, io mi sento male, sai, non si sa mai.
2: A me mi piace molto il mare d'estate. Ma però la montagna d'inverno, perché la montagna col suo bel picche pendio e le vette immacolate che si stagliano nel cielo azzurro, il riflesso del tramonto sul ghiacciaio le ho tutto pieno di ski lift. I laghi non vado mai.
3: Sì, va

0: Non so se qualcuno di voi sia mai stato al mare. Il mare è fatto. Dunque, allora, aspetta un momento, eh. Dunque, tutto davanti c'è tutto un... No, no, davanti, no, di dietro.
1: Davanti o di dietro?
0: Di dietro le case, venendo avanti si incontra tutta una struttura che viene giù a repentino. Venendo avanti ancora c'è il vicolo di Arma di Taggia dove sono stato in pensione col mio papà, tutto pagato. Venendo andando avanti ancora, tutta una roba buttata giù per terra, tipo farina, però essa è sabbia. Ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra, destra, tipo spiaggia. Di fronte, tutta una roba piena d'acqua, ma non fissa come al Palazzo del Ghiaccio. Essa è tutta semovibile.
1: Come semovibile?
0: Semovibile, alto basso. Qui si fanno i tuffi se l'acqua è alta, se l'acqua è bassa si entra e dopo si fa tutta. Essi vanno anche in barca, se no si può stare all'asciutto e bagnarsi con l'onda che arriva. Cic!
1: Silenzio, se no non si diventa neri.
2: Sì, vabbè, ci...

0: tornare
1: che il mondo ci può capitare. Non si sa mai,
0: con mio papà. Mi piace molto il mare, tutto davanti di dietro, e tutta la sabbia nelle scarpe, gli occhi che piangono.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista Monster Mike Welk è considerato un veterano della scena blues internazionale. Welk si è ritirato uno spazio come chitarrista di grande talento e moltissimo richiesto. Ha collaborato con Shemeika Copeland, Ronnie Hill, Daniel Nicole, Johnny Winter e tantissimi altri ancora. Nonostante tutto questo grande giro con musicisti, ha ricevuto anche 4 nomination consecutive ai Blues Music Awards, vincendone uno nel 2019. Un Boston Music Award come miglior artista blues contemporaneo. Questa per voi è Jump for Joy, Master Mike Welk, qui a Mien Blues.

altro chitarrista di grandissimo valore è Mike Zito, che entra nel mondo discografico nel 2008 con l'uscita di Today. L'album gli consente di poter iniziare alcuni tour prevalentemente a livello locale. Il salto di qualità arriva quando incontra Devon Allman e insieme a Cyril Neville formano la Royal Southern Brotherhood, una band che ha catturato l'attenzione di alcuni produttori e ha realizzato anche un paio di dischi. Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, scritto a suo tempo insieme all'amico Steve Winwood. Il suo crescendo trascina verso un assolo di chitarra con i fiocchi, così è da ascoltare. Bellissima versione, Mike Zito, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, mentre Walter Trout inizia a suonare la chitarra già da adolescente, ispirato da artisti come B.B. King, Buddy Guy e Jimi Hendrix. La sua passione per il blues è immediata e già negli anni 60 inizia ad esibirsi nei locali della costa del New Jersey. Negli anni 70 si trasferisce in California, dove entra a far parte della scena musicale proprio della città. Qui inizia a suonare con diverse band, affinando la sua tecnica e costruendosi una reputazione come chitarrista talentuoso e versatile. Broken dà il titolo a un album e lo ascoltiamo insieme a Better Heart, Walter Trout.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lei è originaria di Houston, Texas, e come le grandi cantanti ha iniziato a cantare nel coro della Chiesa Battista. Sebbene la musica gospel sia stata la sua prima passione, è nel blues che ha trovato la sua vera ispirazione. Sto parlando di Annika Chambers. È una con una voce che direi che spacca, profondamente invece radicato nel mondo blues rock, il marito Paul Desrariers, un chitarrista dalle grandissime doti. Sia sul palco che nella vita privata, questi due artisti sono legati da una chimica coinvolgente. Good Trouble è un album dal taglio soul and blues rock, nel quale si palesano le loro grandissime qualità. Questa è Walk a Mile in My Shoes. Annika Chambers e Paul Desrariers.

sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando con la trasmissione Mean Blues. La famosa cantante blues Coco Taylor disse una volta che Nora Jean Brousseau le assomigliava. Aggiunse anche che il suo blues è grezzo e autentico. Nora Jean ha una voce sensuale e potente che rimane impressa nella memoria di chi l'ascolta. Possiede una delle voci più forti del panorama blues contemporaneo. Nora Jean Brousseau porta avanti e mantiene viva la musica delle grandi artisti blues come Howlin' Wolf, Coco Taylor e moltissimi altri ancora. Questa è una canzone che ho scelto per voi che si chiama Another Part of You. Nora Jean Brousseau qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Me and Blues è un programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo della canzone Chicago Kitty fa riferimento a una delle principali linee ferroviarie che attraversano il sud degli Stati Uniti. Nella cultura afroamericana e del primo Novecento, i treni rappresentavano un potente simbolo di libertà e fuga dalle difficili condizioni di vita del sud. La canzone racconta la storia di un uomo che vede la sua donna partire sul treno Kitty, lasciandolo da solo. Il tema del treno è una metafora di separazione e perdita ricorrente nella tradizione blues, e Chicago Kitty si inserisce perfettamente in questo contesto. Scritta a suo tempo da Tim Maral, questa è la versione di Peter Frampton qui a Me and Blues.

Nel settembre del 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Joe Bonamassa ne festeggia il compleanno virtuale con un progetto articolato in 32 brani, proposto sotto forma di doppio CD, pubblicato dalla sua casa discografica insieme al collega Joe Smith. B.B. King Blues Summit è il giusto riconoscimento verso uno dei musicisti blues che più di tutti è stato il punto di riferimento a cui molti devono essere devoti. Blues Summit è il giusto riconoscimento per B.B. King. Qui per voi Joe Bonamassa e i suoi amici a Me and Blues.

sempre Me in Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Marcus King è uno dei più fulgidi talenti della scena blues proveniente dalla Carolina del Sud. Dopo i fasti del capolavoro Young Blood uscito nel 2022, ha purtroppo dovuto fare i conti con la depressione, ma grazie a Rick Rubin sembra che almeno per un po' sia riuscito a allontanare i demoni che lo tormentavano da tempo. Il famoso produttore discografico statunitense è stato importantissimo per la creazione di questo ennesimo capolavoro. Per voi Marcus King Band con Daffy Horn qui a Me and Blues.

0: that he was gonna try and make her suck his.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
2: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Caro Gismondo, come andiamo, eh? Va sempre peggio. Mi sono permesso di portarti un mandarancio. Ma figurati, era il minimo. Non lo mangi? Una palla, bello. O un ricordo. Che simpatico. Dunque, avanti, cominciamo. Come ti devi mettere? Bravo. Vedi che quando vuoi capisci, eh? Perché figliolo, la parola è importante, sai. È un suono, una musica. Capisci, eh? Se tu a uno gli fai zitto, quello sta zitto. Perché zitto. Se invece gli fai quieto, quello si quieta. Perché quieto acquieta. Una musica, eh? Fa sentire Gismondo. Amore! Che bello, eh? Amore! Non ti si apre il cuore, eh? Amore! Non ti si apre il cuore. Vabbè. Ascolta, Gismondo, io non vorrei mai essere troppo severo nei tuoi confronti, ma neanche permissivo. Avanti, mangia il mandarancio. Certo, la parola non è tutto, specialmente per te. E ti do atto che esistono dei linguaggi più semplici e misteriosi e forse anche più immediati e veri, che sarebbero poi quelli della comunicazione outre. Outre, eh? Il gioco, per esempio, certo. Il gioco, va benissimo. Facciamo un gioco, eh? Eh sì, facciamo quel giochino che uno deve ritirare le mani prima che quell'altro colpisca, sai? È un giochino di prontezza di riflessi, sì. Da piccolo lo facevo col gatto. Ma poi si litigava, si litigava a morte perché io pa gli facevo certi zamponi. Si sa, lo sport degenera sempre. E tutti che mi dicevano: vigliacco, te la prendi perché è più piccolo. Intanto non si possono sempre avere a disposizione degli elefanti. E poi non mi sono mai piaciuti gli animali intelligenti, sono già viziati, non c'è dialogo. Il cane mi fa schifo, con quegli occhi da cane, eh? E i padroni che ci parlano, ma capisci, parlano coi cani. Gismondo, ti vedo distratto, eh? Forse sei un po' imbecille. Meglio. L'intelligenza non solo è superflua, ma intralcia. Outre. Certo, è la fisicità che conta. Tu saprai certamente che di fronte all'eros, no, alla libido, eh, certi istinti sono uguali per tutti. Che dici? Forse lì potremmo capirci. È vero. Gismondo, mi vuoi un po' di bene? Potresti innamorarti di me? Un domani? Respinto. Non importa, non mi offendo, vabbè. Non sono il tuo tipo, vabbè. Ma Gismondo, credimi, guarda che l'amore è importante, sai? L'amore è importante per trovare un punto d'intesa, una penetrazione più... Voglio dire, ci sarà pure qualcosa che ci accomuna, una strada, qualcosa che valga per me e per te. Forse esistono delle cose ancora più semplici, eterne, assolute. La morte. ti ho fregato, Gesù. È già la morte, giusto. Ma che ne so io della morte?
2: Sì, però deve essere una cosa bella, eh? Un attimo in cui tutto si rivela e avresti voglia di dire: ecco, è così.
1: Ho visto un porcellino morire un giorno. Ti interessa?
2: Soffriva, sai. Mi guardava fisso e gemeva. Era come una specie di calma. Poi il cuore ha cominciato a battergli forte, ma era bravo, sai. Ho avvertito che avremmo potuto capirci, bastava pochissimo.
1: Non era un agonizzante esigente. Forse perché aveva capito che quando si muore bisogna anche godere. Se i morenti piangono ancora è perché non godono abbastanza. Certo, il peggio è per chi assiste. Le poche frasi balbettate annunciano solo stupore, fastidio, voglia di togliersi dall'imbarazzo e qualche volta anche paura e schifo. Certo, il peggio è per chi assiste. E mio padre moriva. Io lo avevo già visto molto malato, ma quella volta era diverso. Mio padre se ne andava di attimo in attimo e io rimanevo di fronte a lui per compatire. Capivo che lui non mi ritrovava, ma non basta capire, bisognerebbe essere. Dovevo trovare in me un uomo più grande di me per aiutarlo a morire dolcemente. Ma c'ero solo io, questo. Mi mancava la possibilità di dire una cosa a un altro.

0: DJ Khaled.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonics, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal. Pentatonics dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found, Voctave.

conflitto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. Allora.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi è appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466, pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.
2: Ciao, sono Enrico. Anch'io ascolto Jazz Train.
3: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.

Lo swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante, sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Death's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Death's Napoli. Dalla musica partenopea di Death's Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, Grupo Versos.

brasiliani da São Paulo, Grupo Versos, con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio Sud Jazz Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana Cluster.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo. Arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

0: In radio Soul The Gospel Choir siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco: Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Travel my way, take the highway.
2: Hey, Mark, come back.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.